0: Non, non, chiedimi così.
1: Non è...
0: In cercare voi in Phoenix Banking Service.
1: Salve, in service 0324.